cura mia, sti occhi non sono i miei. A cura mia, Ida, d'Italia, d'Italia, d'Italia. A cura mia, sti occhi non sono i miei.